0: da Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle.
1: Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Kiss.

0: Kiss Kiss.
1: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
1: Kiss Kiss.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Yes, yes.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
3: paese. Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
4: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Se mancavi solo te.
3: La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: arrivato per soccorrerlo. Nel lago di Garda, Sirmione, invece, è disperso un 29enne che ha salvato un altro bambino in difficoltà. Una donna di 84 anni e il marito di 89 hanno perso la vita in un incendio divampato nella loro abitazione a Milano. I corpi carbonizzati sono stati rinvenuti dai vigili del fuoco al quinto piano di uno stabile residenziale. I soccorritori hanno evacuato l'intero edificio per motivi di sicurezza, registrando anche 3 condomini lievemente intossicati. Il rogo potrebbe essere stato causato dal cortocircuito accidentale di un elettrodomestico. E sempre a Milano, una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento ha portato all'interruzione del concerto di Bad Bunny all'ippodromo dopo appena 6 canzoni. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa da chicchi di grandine. Oggi il maltempo continuerà ad interessare diverse regioni, allerta su Veneto e Lombardia, mentre sul resto del paese continua l'ondata di caldo con temperature fino a 41 gradi. Lo sport, calcio, grande attesa per la finale dei mondiali di questa sera tra Spagna e Argentina. Ieri la finalina che ha visto l'Inghilterra imporsi sulla Francia 4-6, storico Mbappé che con una doppietta sale a quota 10 reti segnate, ipoteca il titolo di capocannoniere nella rassegna. Formula 1, Kimi Antonelli scatterà dalla pole del Gran Premio del Belgio in programma alle 15, seguono la Red Bull di Verstappen e la McLaren di Norris, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton partiranno dal quinto e dal sesto posto. Con questo abbiamo concluso da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
1: Ci siamo ragazzi, nome in punto, parte l'appuntamento con Cartoline d'Italia grazie alla nostra redazione.

0: posso?
1: Certo. Gigi Fischetti, buongiorno.
2: Guarda che la linea va ovunque, sì, in questi weekend, in questi fine settimana di luglio, da Napoli adesso arriva a Roma, poi andrà a Rossano, siamo in ogni dove. Intanto buongiorno e buona domenica a tutti, vi aspettiamo per il vostro saluto e la vostra cartolina d'Italia. Raccontateci un po' di voi con messaggi vocali o di testo qui
1: 347 490 0042.
2: Sigla.

Guardate quanto entusiasmo sta domenica. Buongiorno ragazzi. Dai che tra poco iniziamo a smistare tutte le vostre cartoline. Buongiorno e animo.

0: niente, quanto entusiasmo, la Letti, non è che devi andare di flamenco anche tu, che sentivo che battivi le mani. Allora,
1: è bello.
0: Abbiamo un po' qualche secondo in più, facciamo un saluto come si deve a Gigio, il nostro amico Raul, che
1: ciao,
0: ci ha appena salutati. Gigi l'abbiamo salutato in regia e salutiamo voi tutti. Come inizia questa domenica? Dice vabbè, ma come faccio a risponderti? La Letti ti spiega tutto, cioè
1: certo,
0: rispondeteci.
1: Allora,
0: buona domenica dai mattinieri, che la domenica sono quelli di Cartoline d'Italia. D'Italia, no, dicevo, perché qualcuno si chiede perché, che ora fate negli altri giorni, sai?
1: 5-7 della mattina.
0: Sono quelli che si alzano dal sarcofago la mattina presto, siamo quelli, quelli lì, usciamo dal sarcofago di...
1: Sì, è vero.
0: Mario da vampiri.
1: Dal nostro loculo.
0: Dall'oculo. E quindi per chi si alza molto presto ci ritroviamo alla domenica mattina in un orario un po' più comodo di solito, anche se poi stravolgeremo tutto, perché insomma siamo in giro.
1: Sì,
0: diciamo,
1: vabbè, d'estate così, beh, funziona un po' così.
0: Vi abbiamo raccontato un pezzetto della nostra domenica. Tocca a voi adesso. Cartoline d'Italia è questo. Dovete spedirci la vostra cartolina audio, anche di testo, dove raccontate con i vostri occhi quello che guardate, che vedete, che
1: cosa state vivendo anche.
0: Ecco,
1: certo.
0: Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Davide da Bologna, per esempio, in viaggio, già nel traffico, finalmente si parte per le vacanze. Alessandra da Torino ci dà il buongiorno, ragazzi.
1: Ciao, per Alessandra.
0: Ora, per ora solo io e la cucina, i lavoratori della domenica ci sono, ragazzi, centro commerciale, cosa volete che faccia? Possiamo intuire. Dai, ci facciamo compagnia, così dice, reciprocamente. Vedi che la cosa è reciproca, Magda? La Letti?
1: È reciproca.
0: Citazione cinematografica. Allora, stato d'animo qual è? Anche, vedi, c'è anche chi ci segue dai lidi, dai bagni, come li vuoi chiamare, no? In alcune zone d'Italia il lido organizzato viene chiamato bagno. Numero 48, che ne so. Quindi vi aspettiamo, qualunque sia il vostro stato d'animo. Abbiamo anche un po' di attualità, ogni tanto l'occhio attento all'attualità. Per esempio, è seguito la finale terzo quarto posto ieri sera, rocambolesca si viene definita in questi casi, 6-4, Inghilterra 6, Francia 4. Dice vabbè, ma ai calci di rigore?
1: No,
0: partita
1: nei
0: tempi regolamentari. Tra l'altro, primo tempo vinto dall'Inghilterra 4-0.
1: Certo, 10 gol in una partita sono tanti.
0: Primo tempo vinto dall'Inghilterra 4-0. Secondo tempo si era equilibrata un po' la cosa, ma perché voglio dire, cioè, sembra che la Francia non sia scesa in campo. Poi, evidentemente, all'intervallo Deschamps deve aver detto: oh, raga, ma vogliamo uscire da questo mondiale con una figuraccia del genere, che al primo tempo perdiamo 4-0, si è svegliata la Francia, Mbappé, Saka e tutti gli altri, è venuto fuori un bel 6-4. L'Inghilterra ha vinto con gol capolavoro da una parte, gol capolavoro da una parte e dall'altra. Insomma,
1: però che, almeno 6-4.
0: Devo dire, io ho visto solo il secondo tempo perché ero rimasto colpito. 4-0, sta vincendo l'Inghilterra. Poi questo secondo tempo è veramente una partita divertente, almeno dal punto di vista dei gol e delle giocate. Buona domenica!

0: Dance No More, la canzone di Harry Styles su Radio Kiss Kiss. I mattinieri alla domenica diventano, ecco, i cartolinanti, si può dire.
1: Sì, cartolinanti.
0: Mistiamo le vostre cartoline d'Italia, si chiama così questo programma, dove mezzogiorno insieme. Cosa fate? Dove andate? Ce lo state raccontando? Vi sentiamo subito.
2: Ciao Lady, ciao Max.
1: Ciao.
2: Che bello sentire le vostre voci quando il cielo è già pieno di luce e non nella penombra della notte. Sono Chiara da Pavia, sto andando a fare la spesa e poi si prospetta una giornata di relax in casa. Un bacione a tutti, kiss kiss
1: a te.
0: Anche quello ci sta, il relax in casa, ragione. Buongiorno Sergio, tu che fai?
3: Un bacione a tutti da Sergio e Giuliana dalla spiaggia di Lido Franca di Pestum. Sono le 9 con 32 gradi. Ciao, kiss kiss
1: a te.
0: Tra mare, cultura, c'è il tempio lì, che bello da vedere. Buongiorno Karen, come
4: ciao,
0: va?
4: Ciao Max, ciao Leti, buona domenica a tutti.
1: Ciao.
4: E grazie che anche oggi mi fate compagnia. Purtroppo devo restare a casa a lavorare.
0: Grazie a te che ci scegli.
4: Dalla mia terrazza mi guardo il mare, ma non posso andarci. Kiss kiss a tutti.
0: Forza.
1: A te.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno. Si va in direzione piscina. Luca da Pescara.
0: Ciao Luca, Peppino, tu come stai?
6: Buongiorno Leti, buongiorno Max, buongiorno postinieri. Peppino, solito tram trasporto pane.
0: Dai.
6: Un abbraccio, un saluto a tutti. Kiss kiss.
1: Ci
6: sentiamo domani.
0: È vero, noi non ci fermiamo,
1: no,
0: anche
1: infatti.
0: Domani si riprende con i mattinieri. Aspetta che accordo il piano, senti.
1: Fammi sentire.
0: Ti piace?
1: Sì, mi piace.
0: Va bene, perché lo accordo un altro po'. Ti piace?
1: Sì. Cos'hai stamattina? Ti piace giocare con i tastini?
0: Premo i tastini, capito? Stamattina. Va bene. Allora, mettiamola Annalisa,
1: sì.
0: Dai.
1: Ho dato
0: il piano su Radio Kiss Kiss. Mon amour.

0: Hai fame?
1: Sì.
0: Molta?
1: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
0: Fritto?
1: No.
0: Croccante?
1: Sì.
0: Dici sempre sì e no?
1: Eh sì.
0: Sì e no fiorentini?
1: Sì.
2: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Yes, yes. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Yes, yes.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Jamie Impala, Jenny Dracula. Lo conosci?
1: Sì,
0: la sono Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia. Hai dormito bene questa notte?
1: No, per nulla, perché questa notte ho avuto un grosso problema a casa.
0: Era un accenno. Che problema hai avuto?
1: Ieri sera, quando ho aperto la finestra che dava sul terrazzo, mi sono entrate tre vespe insieme. Quindi allora, io stanotte ho dato la caccia alle tre
0: vespe.
1: Gli
0: aneddoti di Laleti. Laleti, raccontaci. Che cosa hai fatto e come hai risolto?
1: E come ho risolto? Ho cercato di acchiapparle, che non ti dico tre, perché poi avendo i gatti e un cane, le vespe, come ben sai, sono abbastanza pericolose per loro, ok?
0: Ma a un certo punto, come hai risolto il problema?
1: Che le ho uccise tutte e tre. Però se sono fatte no, però si erano fatte le 4 di notte, quello è il discorso. Quindi ho dormito veramente 3 ore. Poco.
0: Le hai uccise tutte.
1: Oltre
0: veramente.
1: Al caldo, poi non ne parliamo.
0: Vabbè,
1: mi dispiace, però dentro casa anche no.
0: Ti facevo questa domanda perché leggevo che dormire insieme offre sicurezza, secondo gli studi, intimità e favorisce le chiacchiere da cuscino. La presenza di una persona familiare,
1: sì.
0: A letto dovrebbe esserci una persona familiare, credo, no?
1: No, c'è, però penso che questa notte mi ha odiato.
0: Certo che sì. Comunque, perché secondo la scienza i due corpi, si influenzano continuamente. Circa il 40% dei movimenti notturni avviene in sincronia.
1: Ma perché, quando mai?
0: Perché uno dà il calcio all'altro o all'altra
1: e
0: quindi
1: risposta.
0: si adegua.
1: Cioè, quello sì, capita a me.
0: No, stavo leggendo che sarebbe opportuno.
1: Però
0: sai perché sono stato, lo dico agli ascoltatori, preso da questa notizia? Leggevo del metodo scandinavo. Che c'è? Che vuoi dire?
1: Poi lo spiego. Questa cosa di sincro, aspetta, io vorrei specificare. Il mio poi ridare un calcio è volontario, non è sincro. Aspetta.
0: Per dormire meglio c'è il metodo scandinavo, stesso letto ma lenzuola, coperte separate quando fa più freddo
1: anche materassi separati allora.
0: È utile anche dormire secondo il metodo scandinavo uno a testa, l'altro a piedi, cioè, capito?
1: Però, se ti puzza nei piedi?
0: No, più che altro se scalci prendi in testa
1: alla
0: l'altro.
1: Faccia,
0: però vabbè, comunque era per dire che si può dormire meglio insieme anche quando fa molto caldo, anche se vedi poi è consigliabile che se fa veramente caldo e le abitudini iniziano a essere pesanti per l'altro, sarebbe opportuno a quel punto cambiare letto. Cioè uno dei due si deve sacrificare e va a dormire sul divano. Indovina
1: forza.
0: Chi?
1: È sempre l'uomo.
0: Dipende.
1: Per me, per quanto riguarda, è l'uomo.
0: Ci sono le coppie di uomini, di donne, di uomini e donne.
1: No, io parlavo di me.
0: È sempre l'uomo. Caso. Sei sempre molto carina. Va bene, dai. Parliamo di altri trucchi per il sonno tra poco su Kiss Kiss.

0: Francesco Gabani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, ce la possiamo fare anche questa domenica. Saluto i tanti bloccati nel traffico. Un saluto particolare a Alessandro, che ieri era al concerto di Bad Bunny, fermato, interrotto poi dalla pioggia e poi dalla grandine. Tra l'altro stavo vedendo, ragazzi, insomma, le immagini che mi sono arrivate, che sono anche sui social, insomma, parecchie persone ferite, perché la grandine ultimamente quando cade giù cade bella grossa e quindi sono fatti male in diversi.
1: Sì, questa sì. Quindi, purtroppo, vabbè. Ecco, stanno cambiando un po' tutto.
0: Il clima sta cambiando, qualcuno, sì, cioè non ci sono più le mezze stagioni.
1: Ma non è non è qualcosa di mezza stagione che fa veramente paura ora la grandine.
0: Allora, un sacco di messaggi di testo.
1: Sì,
0: da
1: allora
0: salutare.
1: Io volevo salutare Francesco, Enzo e Fabio, e purtroppo loro stanno lavorando tutti e tre.
0: Cosa fate? Sì. Lavoratori della domenica, fate vivi al nostro numero che ricordiamo tra poco. Chi altro c'è?
1: Poi caldo, sole e mare. Aspetta, Alina è in vacanza a Torre Cane in Puglia, è in spiaggia dalle 6.
0: Cioè dalle 6?
1: Sì.
0: Veramente. Cosa hai fatto? No, proprio capisco, perché ti godi il mare migliore ancora con
1: Torre
0: nessuno.
1: Cane in Puglia non ci sono mai stata. Ma vuoi da vedere, mi fa da un po' curiosare.
0: Certo, che fai?
1: Non e ti poi un saluto a Antonio e Chiara e anche a Anna e Michele.
0: Perfetto, grazie. Continuate a raccontarci, ad inviare le vostre cartoline d'Italia. Il numero è questo:
1: 347 490 0042.

0: Night su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia con Max Raletti. Come te la cavi col francese? Sì.
1: Ma insomma, sì, diciamo,
0: c'è una novità molto bella, Dimanche à Millepile. La canzone è di Giselle.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: 8:39 su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno e buona domenica. Che tempo farà nelle prossime ore? Per saperlo in dettaglio lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione in cedimento al settentrione, tanto caldo e stabilità al centro-sud. Nelle prossime ore il tempo si manterrà stabile e ampiamente soleggiato sulla penisola, con solo qualche isolata nube di passaggio tra Friuli, Liguria e Toscana. Col passare delle ore cresce l'instabilità pomeridiana sul Triveneto, con possibili rovesci sui settori alpini, contesto decisamente più stabile altrove. Temperature massime comprese tra 27 e 32 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 31 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Attenzione! Con

0: Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle.
1: Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss Kiss.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Kiss Kiss.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: sol.
1: ¡Manu!
0: Siempre toca y
1: ¡vai, Manu!
2: Carol G, Manu Chao.
3: Manu Chao.
2: Su Radio Kiss Kiss bajando por el mundo nei mattinieri alla domenica. Ecco, siamo quelli di Cartoline d'Italia. Mm-hmm. Pronti a smistare le vostre cartoline? Sì. Ok, se vi va bene.
4: Però io non sono d'accordo. No,
3: ma c'è sempre
2: chi dissente in Italia, sì. Normale. Vorrei salutare qualcuno.
3: Allora,
2: vedo.
3: Siamo in viaggio verso Sibari, finalmente in ferie. Peccato che non siete a Odessia 2000, altrimenti venivo a trovarvi. Silvio da Pietralcina. Allora Silvio, ci siamo questo fine settimana prossimo.
2: Cioè il prossimo.
3: Sì, sì,
2: ci siamo
3: prossimo.
2: Questo fine settimana prossimo.
3: Sì, vabbè, questo che verrà. No, perché vabbè. Ti spiego, siccome già è passato ormai il weekend, perché oggi è domenica, per me è già il prossimo.
2: Sì, certo, però volevo dire c'è una coppia più bella. Ah, cioè, ci sono Benny e Marta.
3: E Marta.
2: Beh, lì
3: sì,
2: e vai a trovare i nostri Benny e Marta che sono lì da. Dopo di noi, mezzogiorno, no?
3: Sì, quindi, mezzogiorno.
2: Un sacco di messaggi, buongiorno.
5: Buongiorno, chi sta a tutti da Giuseppe Antonella e Simone Figlioletto. Vedo una strada alberata che mi porta verso il mare di Torre Canne, Brindisi in Puglia.
2: Tanto Torre Canne.
5: 33 gradi e sto. Kiss a tutti.
2: Sto, mi piace.
6: Buongiorno, Radio Kiss. Buongiorno, mattinieri.
3: Ciao.
6: Siamo Vittorio, Anna Maria, Gabriella, Santo e Leda.
2: Oh.
6: Direzione Pestum. C'è un traffico?
2: Immaginiamo.
6: Ma fa troppo caldo per stare a casa. Ciao, Radio Kiss.
2: Dai, un po' di traffico ci sta. Paoletta.
7: Figlia, perché oggi ho invitato a pranzo degli amici di mio figlio.
2: Sì.
7: Quindi spaghetti con le vongole, fritturina, un po' di polipetto, e questa sarà la nostra domenica in casa con l'aria condizionata, freschi.
2: Ah, ecco, vabbè, però
7: ciao,
2: almeno
7: ciao.
2: Si sta freschi e si mangia bene, devo dire. Brava Paoletta. Armando,
8: buongiorno Kiss Kiss.
3: Ciao.
8: Sono Armando da Roma con Federica in macchina. Partiti alle 5 direzione Gallipoli.
2: Ah, però
8: stiamo mandando questo messaggio vocale perché ci sono questi tre dietro che non si reggono
2: più. I nomi.
8: Ve li passo.
3: Vai.
9: Ciao.
10: Matteo.
11: Matilde.
10: Cristian.
2: Ciao piccoli.
3: Ciao.
8: Speriamo che questo viaggio finisca presto. Kiss a tutti.
2: Kiss a voi. C'è da fidarsi di chi ha il nome in gerundio, Armando?
3: Ma ancora? Cioè... Ma sì, ma certo.
2: E tu hai il nome, che so, participio passato? Participio. No, mi piace Armando. Vai. Mi viene da declinarlo.
3: Armando, capito? È bellissimo. Vabbè. Come nome.
2: Vabbè, no, era per dire, sono elucubrazioni mie. Allora, pronti perché tra poco c'è la raffica delle cartoline espresse.
3: Sì.
2: Cioè, voi mandate i messaggi, siete subito in onda. Il vocali a questo numero:
3: 347-490-0042.
2: Sì, tra poco, preparatevi. Intanto ci facciamo una baciata, dai. Guarda, ti faccio adesso. Si fa 1, 2, 3 e poi il colpetto di sedere.
3: 1, 2, 3.
2: No, 1, 2, 3, culata. Più o meno, vai, seguimi.
12: Bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Che così la canzone di Salda Vinci, poesia, siete pronti? È il momento della raffica veloce. Le cartoline espresse su Radio Kiss, cioè voi registrate un vocale adesso e subito in onda questo numero
1: 347 490 0042.
2: Non mi sta bene.
0: Andiamo, pronto.
3: Max, ciao Leti, buongiorno. Emanuele da Milano.
1: Ciao Emanuele.
3: Io sono alla stazione di Monza.
0: Che fai lì? Dove vai?
3: Non lo so perché sono finito qua. Evidentemente il Tom Tom mi ha detto di fare un giro.
0: Quello è il problema, c'è ancora il Tom Tom.
3: Sto andando da una parte, ma portato dall'altra.
0: Dai, pronto.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Qua si fa raccolta succo di mammella. Stiamo raccogliendo qua a Villa Simio sull'ultimo cliente.
0: Che bello.
2: E poi rientriamo ed evitiamo lo tsunami di macchine.
0: Certo.
2: Che giustamente vanno a godersi questo mare.
0: Vai.
2: Bellissimo.
0: Certo, e tu lavori.
2: Ciao ragazzi, buona domenica.
0: Buongiorno.
4: Max, buongiorno Leti, sono Luca della provincia di Lecce.
0: Dai.
4: Io e la mia famiglia stiamo andando adesso direzione mare.
0: Forza.
5: Ciao
0: buona
5: Max, ciao Leti. Oh.
1: Ciao.
5: Salvatore,
0: che sta
5: Masate.
0: Dove stai correndo?
5: Stamattina con Settina, 10 km.
0: Sentivo.
5: E poi oggi pomeriggio a vedere il film.
0: Che film?
5: No. Ciao ragazzi, buona domenica.
0: Occhio che sei in debito d'ossigeno con sto caldo.
6: Antonella e Briciola.
0: Ciao.
6: Abbiamo finito la nostra settimana di ferie e stiamo rientrando da Santa Maria del Cetro.
0: Dai.
6: Chissà a tutti.
0: Dai. Pronto.
7: Ciao, noi siamo in viaggio.
1: Ciao.
7: Da Battipaglia verso Torre Pali.
0: Puglia. No, come no? Tanta strada anche per voi.
8: Buongiorno Radio Kiss.
1: Ciao.
8: Noi siamo in viaggio verso San Menaio. Puglia.
0: Ah, la Ciao, Puglia.
8: Vedi, radio.
1: Ciao,
0: buongiorno.
9: Ciao Max, ciao Leti, sono Gloria. Sto andando in montagna a farmi una bella passeggiata. Chissà a tutti.
0: Aria fresca e sana e salubre. Molto bene, la raffica delle cartoline
9: ciao,
0: espresse.
9: Ciao, sono Carlo e oggi sto andando per la mia prima volta in vacanza in Puglia.
0: Dai, pronto.
10: Buongiorno, giornalai, Flavia da Ferrara.
0: Ciao Flavia.
1: Ciao Flavia.
10: Questa mattina produzione veloce di capellaccio di zucca. Per noi, che poi ho degli amici di mio figlio a pranzo qua, quindi si risolve tutto con cappellacci di zucca abbondanti, piatto unico, pieno di ragù e via andare.
1: Mamma che buono!
10: E nel pomeriggio i ragazzi vanno via e io mi rilascio un po' nella piscinetta di casa.
0: Brava! Grazie! Faremo altre cartoline espresse tra poco su Radio Kiss Kiss. You so precious.

0: che si incartolino in Italia. Volata già la prima ora,
1: sì,
0: capito?
1: È volata, sai.
0: No, ci sono un paio di notizie molto interessanti che vanno diffuse nell'etere attraverso Radio Kiss Kiss. Guarda, sono formale stamattina.
1: Sì,
0: allora,
1: molto.
0: Tra poco lo faremo e poi continueremo a ricevere le vostre cartoline, a smistarle. Questo è un po' il nostro compito di domenica dalle 9 a mezzogiorno. State ascoltando, ricordate, Radio Kiss Kiss, Cartoline Italia con Max
1: e la Liti.
0: E con la musica più bella. Per esempio, sentite questa che arriva adesso. Dai, mamma mia.

0: canzone mondiale, direi, questa di Shakira con Dai Dai. Abbiamo la terza classificata di questi mondiali dopo la finalina di ieri sera, ed è l'Inghilterra che ha vinto 6-4, 10 gol in tutto, mai successo nella storia dei mondiali una finalina con tanti gol, quindi l'Inghilterra è la terza classificata. Stasera scopriremo chi vincerà tra le due squadre in campo, Marta, di cui tu già sai tutto, però, perché
1: io già so tutto, no, però c'è stata una previsione che arriva praticamente dalla Thailandia grazie all'ippopotamo Mudeng.
0: Chi?
1: L'ippopotamo Mudeng.
0: Mudeng, beato lui, che sono tempo.
1: Cioè, praticamente hanno messo davanti a questo ippopotamo due fette di anguria intagliate a forma di pallone da calcio decorate con le bandiere nazionali, una della Spagna e l'altra dell'Argentina. Sceglieva di mangiare prima l'ippopotamo, ecco, sarebbe stata poi la squadra.
0: Che ha mangiato?
1: Ha mangiato l'anguria con a forma di praticamente bandiera della Spagna.
0: Anche lui, perché
1: sì,
0: anche tu hai previsto.
1: Ho detto una cretinata, Argentina.
0: Argentina, perfetto. Si capiva dalla voce che la cretinata era in arrivo.
1: Argentina.
0: Invece
1: Argentina.
0: Tu dici Spagna.
1: Io
0: sempre
1: sono per la Spagna.
0: Sei una sostenitrice.
1: No, non sono una sostenitrice, cioè mi sento che vincerà i mondiali quest'anno la Spagna. Posso chiederti una cosa? Ci tengo particolarmente.
0: Dimmi tutto.
1: Allora, se ti chiedessi di farmi la telecronaca degli ultimi 10 secondi della partita di stasera, dei mondiali, chiaramente pronosticando anche la squadra che vincerà i mondiali.
0: Vabbè, io non
1: mi devi proprio far vivere quel momento lì, ok?
0: Vabbè, ma io non posso fare la telecronaca perché io ho in mente solo delle parole che qualora dovesse vincere l'Argentina verranno pronunciate da Ale Liadani,
1: cioè?
0: Visto che siamo a Odissea 2000. Elio!

0: tizio.
1: Mi stanno guardando tutti.
0: Immagino un Lele Adani, insomma, contenuto, così qualora insomma fosse magari Messi a segnare l'ultimo gol. Vuoi fare tu un 10 secondi finale invece con la Spagna?
1: Siamo lì, e calci di rigore, è lui, Yamal, ancora davanti la porta, ci siamo, ultimo gol e la Spagna campione del mondo!
0: E si brinda. Allora.

0: trasmissione con Samurai J nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Visto che sono le 13:11, io direi, cara Marta Martinez, di giocare coinvolgendo gli ascoltatori, che questa è un po' l'ora dell'allenamento, no? Sotto l'ombrellone anche tante persone che sono qui a prendere il sole devono comunque attivarsi mentalmente con un gioco.
1: Vi facciamo ascoltare la voce di un personaggio famoso, la voce chiaramente camuffata, e voi, anche da ciò che dice, dovete provare a capire chi sia. La risposta poi potete inviarla tramite nota audio al 347 490 0042.
0: Sentiamo la voce camuffata di questo famosissimo personaggio italiano.
2: Mai stata ambiziosa quando dico che è capitato tutto per caso. È capitato tutto per caso. Non ho mai inseguito né il successo e né mai sono stata ambiziosa.
0: Ecco, questa è la voce, si parla di ambizioni. Messaggi vocali
1: 347 490 0042. Take me high.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Kiss, kiss.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss.
12: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
13: La musica più bella.
14: Kiss Kiss.
13: Suona solo

0: tattici nucleari della musica più bella di Radio Kiss Kiss con Sorry, scusa, lo siento. Noi stiamo cercando di individuare a chi appartiene una voce misteriosa che è stata ovviamente camuffata. Tra poco raffica di messaggi, prima però riascoltiamo ancora la voce di questo personaggio, una voce che chiaramente non è quella naturale ma quella modificata.
1: Mai stata ambiziosa quando dico che è capitato tutto per caso, è capitato tutto per caso. Non ho mai inseguito né il successo né mai sono stata ambiziosa.
2: Chi è il personaggio misterioso in questione? Sentiamo!
3: Secondo me è Chiara Ferragni.
4: Che sia Belen l'ambiziosa?
5: Il personaggio è Arisa, Giacomo e Mattia da Ravenna.
6: Quelle parole sono state dette da Laura Pausini, Alfonso da San Marzano.
7: Ragazzi, ciao, Mario da Napoli, per me è Sabrina Ferilli, cuore di Roma.
0: Ecco, Core de Roma, non è la Ferilli, non è nessuno dei nomi che sono stati finora pronunciati.
2: Molti hanno scritto proprio a Risa, allora vi do un piccolo indizio. Ha avuto una relazione con Jerry Calà.
0: E un altro indizio che posso dare è semplicemente il giorno di oggi, domenica. Cioè pensate alla domenica.
2: Vabbè, dai.
0: Vabbè, devo essere buono e generoso, dai che estate fa caldo, quindi una mano in aiuto ai nostri ascoltatori serve sempre. Vi aspettiamo con note vocali al 347 490 0042, il vostro nome, la città dalla quale ci ascoltate e soprattutto il nome del personaggio in questione.
2: Sai chi vince e cosa vince?
0: Cosa vince?
2: La nostra infinita stima.

0: La di Radio Kiss Kiss.
1: Dunque, vi abbiamo chiesto di indovinare, di provare a indovinare la voce misteriosa che vi abbiamo fatto ascoltare, una voce sicuramente molto popolare, ma a chi appartiene questa voce? Qual è il personaggio misterioso? Sentiamo.
2: Ornella Muti, Palma da Scafati.
3: Ragazzi, ciao. La voce mascherata è della zia più famosa d'Italia. È la voce di Mara Venier.
4: Ciao amici di Radio Kiss Kiss, questa voce è stata detta da Mara Venier, Alfonso da Rocca Piemonte.
5: Siamo grande, Chiara Alfonso e Giulia da Vieste, il nome è Mara Venier. Kiss Kiss a allora, tutti.
0: Kiss Kiss a te, c'è stato un plebiscito alla fine di Mara Venier, vediamo e ascoltiamo con la controprova se realmente questa voce camuffata è di Mara Venier oppure no, ascoltiamo.
6: Mai stata ambiziosa quando dico che è capitato tutto per caso, è capitato tutto per caso. Non ho mai inseguito né il successo e né mai sono stata ambiziosa.
0: Hai capito?
1: E meno la male zia che, Mara, ma poi la cosa incredibile è che lei, come tanti artisti anche, no, della musica, che ogni anno dice no, basta, mi fermo, questo è l'ultimo anno, lei non ce la fa, anche perché la televisione non riesce a mollarla perché è amatissima. E quindi sì, Mara Venier condurrà Domenica In anche in questa nuova stagione 2026-2027. Bravi!
0: Sarà la 18ª edizione complessiva, insomma, al timone, come si dice in questi casi, dello show, del format domenicale per antonomasia di Mamma Rai, ovvero Domenica In. Ma da Mara Venier a Marta Venier, visto che tu sei brava anche con le imitazioni.
1: Io?
0: Ecco.
1: No, io no, sai, io imitare, veramente no.
0: Sai imitare un po' Mara Venier, la zia?
1: No. No. No, tu sì?
0: Strucca il bottone?
1: No.
0: È roba del genere, capito? No, sono sia Mara.
1: C'è un personaggio però che se dovessi imitare un personaggio, ce n'è uno che sa imitare?
0: Luigi Fischetti, che dallo studio dice: ragazzi, basta, state parlando troppo, c'è subito Paul Russell nella musica più bella di Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss. You're my little boot thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. Tell him you find a little something fresh, I know.
8: La musica più bella suona solo

0: Sì, proposta. Chi vorrebbe fare due belle settimane di vacanza a settembre?
1: Sì, il gioco ci sta tutto, magari volendo. È la nuova canzone di settembre che parla del love bombing e del ghosting, cioè relazioni complicate nel New Kiss dal titolo Due settimane.

0: Il graffio inconfondibile di settembre, la nostra novità delle 13:37, si intitola Due settimane.
1: E adesso pronti a capire come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it, per noi c'è Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Aria più fresca in quota proderà sul nord-est, scatenando locale instabilità. Sole caldo altrove. Nel pomeriggio temporali pomeridiani sul Triveneto orientale, con possibili fenomeni intensi in Friuli. Contesto decisamente più stabile sul resto d'Italia. In serata e nella prossima notte, possibili episodi temporaleschi in discesa dalle Dolomiti verso il Veneto. Nubi sparse in Liguria, sereno altrove. Temperature massime comprese tra 27 e 32 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 31 e 39 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss! Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Kiss, kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
8: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Kiss, kiss.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Kiss, kiss.
13: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
11: Kiss, kiss.
9: Hai fame?
13: Sì.
9: Molta?
13: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
13: Sì.
9: Fritto?
13: No.
9: Croccante?
13: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
13: Sì.
9: Sì e no, fiorentini?
13: Sì. Wow.

0: salutare chi in questo momento è in viaggio e ascolta chiaramente Radio Kiss Kiss. Ciao, siamo quattro ragazzi, stiamo rientrando dalle ferie in Salento, siamo sulla 14 direzione Modena, vi ascoltiamo volentieri e grazie per la bella musica e compagnia. Un saluto da Giada, Cristina, Salvatore e Alessio, buon viaggio ragazzi.
1: Sperando che il vostro viaggio non sia un'odissea, così come il viaggio di tanti altri ascoltatori. Noi siamo a Odissea 2000, il parco acquatico più grande del sud, siamo a Rossano Calabro e trasmetteremo da qui anche per tutto il mese di agosto, ed è uscito giovedì 16 in sala Odissea. Quindi le Odissee passano tre, direbbe qualcuno. L'attesissimo film di Christopher Nolan, ispirato ovviamente all'omonimo poema epico, con un Matt Damon che ha detto cose molto interessanti, soprattutto sulla difficoltà di ogni attore di prendere o perdere peso per un film.
0: Allora, notoriamente Ulisse e Odisseo era un gran figo, quindi chiaramente Matt Damon, che è anche lui un gran figo, però ha dovuto seguire un percorso molto rigoroso. Addirittura dice: sono arrivato a pesare 76 kg, il mio peso praticamente al liceo. Quindi
1: tanta roba, ha perso tanto, ha rinunciato infatti al glutine, che poi questo incide anche sulla mente, non solo sull'aspetto fisico, ma è un percorso duro a livello psicologico.
0: Voglia, anche se al contrario invece in altri film ha dovuto mettere tantissimi chili, dice: quello non lo rifarei più. Cioè dice: adesso fare questo percorso mi ha aiutato tanto dal punto di vista anche del benessere fisico, però se dovessero chiedermi adesso invece di aumentare di peso per girare un film, ecco, quello non lo farei più.
1: Eh sì, perché poi l'effetto fisarmonica fa davvero tanto tanto male. E tra poco un po' di record legati ad attori che hanno preso o perso tanti chili per poter interpretare un film.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: 1, 2, go!

0: IP, io però anche in nostro Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Dunque, abbiamo detto che Matt Damon è arrivato a pesare 76 kg, quindi dimagritissimo per il film Odissea, ma al contrario ci sono tanti attori che per girare dei film hanno dovuto prendere tanto peso.
1: Sì, ti faccio due esempi. Il primo è Robert De Niro, che per il film Toro Scatenato, un classico, ha preso 27 kg per interpretare il pugile Jake LaMotta nella fase finale della sua vita, ma il record di un attore che è stato costretto a ingrassare per un film è di Vincent D'Onofrio per Full Metal Jacket, e ingrassato di 32 kg per il ruolo del soldato Palla di Lardo, e non poteva essere diversamente visto il nome, 32 kg presi.
0: Benissimo. Altri dimagrimenti incredibili, ad esempio Joaquin Phoenix, Joker, ha perso 23 kg per assumere l'aspetto scheletrico inquietante di Arthur Fleck, dichiarando insomma che una perdita di peso così rapida influisce sicuramente anche sulla mente. Ma Christian Bale, l'uomo senza sonno, detiene uno dei record più sconvolgenti del cinema, perché ha perso circa 28 kg, arrivando a pesare solo 54 kg. E la sua dieta consisteva esclusivamente in una mela e una scatoletta di tonno al giorno.
1: Per interpretare un film. Non so se voi fareste ste cose per un film, cioè voi fareste una pazzia di questo, perché poi perdere o prendere 20-30 kg in poco tempo è davvero una roba folle.
0: C'è una cosa che non faresti mai neanche per un milione di euro per un film, per girare un film?
1: Robe d'altezza, perché soffro di vertigini, quindi se si tratta di insomma volare, parapendio, che ne so, robe
0: del genere. Io direi che non raserei mai i capelli a zero, cosa che hanno dovuto fare tante

0: Date, come sempre concludiamo questa seconda ora con il nostro momento history, con una canzone la cui versione originale è del 1987 di Susan Vega ed è interamente a cappella, ma nel 1990 il duo elettronico DNA pubblicò una versione remix e pubblicò poi all'inizio del brano nei club con il titolo Susan senza alcuna autorizzazione.
1: Sì, Susan Vega però invece di insomma far causa per violazione del copyright chiese alla casa discografica di acquistare il remix e pubblicarlo ufficialmente.

0: Marta e Benny in diretta su Radio Kiss Kiss. Vicino a voi, ci vediamo in spiaggia. No, non ci vediamo in spiaggia.
1: Ma venite a trovarci qui da Odissea 2000. Vi aspettiamo, anzi, bussate con i piedi. Speriamo che ci abbiate portato qualcosa da Milano, tipo un risottino così allo zafferano.
0: Tac, il nostro buco. Tac.
1: Un abbraccio, ragazzi.
0: Buon viaggio a tutti con la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Tame Impala e Ginny. Ripartiamo da Dracula.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noi.

0: sito ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Hai fame?
4: Sì!
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no, fiorentini?

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss. La musica più bella.
4: La musica più bella. Oh,

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: notte vola.
1: Yo everybody.
0: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.

0: Attenzione, con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Kiss Kiss.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, Kiss, Way! Kiss, Kiss, Way! Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Kiss, Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Kiss, Kiss.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss Kiss.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Kiss Kiss.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Torni sempre al tuo paese.
3: Kiss Kiss.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Kiss Kiss.
12: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
13: La musica più bella. La musica.

0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss Kiss.

0: me.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.